0: amici europei. Questa è musica per voi, è una musica che non invecchia mai. Balla balla di canzoni tutte in
1: No, ancora chi ci tiene la mese, Zeffi?
0: Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma.
1: Francesco Napoli, c'è balla balla, che attesce.